Ilie calo aquilia, il lumi sentar il mare, il india rotar il vento, il vature fifero